scema di Jeff Walsh. Neanche oggi nessun gli hanno pace. Uccesso io, se ho detto, metto la parola.